Cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

mi lasas scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de più spenso. En la cuireio de la pensione, mi exigias revoi cae hormonoi, y el amateno hasta aspettare, que a ti y semoi faras miracoli, char fei

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafo.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mira sesti del giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiragoni,

L'orizzonte c'è resti sfora la cielo, hai faccio essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiraggio.

cavaliro e matalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostaggio.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto agra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostaro.

orizzonte, c'è resti sfora la cielo, c'hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza censuro, e per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

ne dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resesti di questo spenso. E la cui reio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semo i farà smiracolo, c'è il